Arabin ko shir bin kili bich khun li bich na ke chi khokai jo gresh ke vai sailal sale chol chi shkoni laish di jo ke shabin kir man ko shir bin kili li nas che chi khokai